0: Papi Juancho.
1: Radio Fiesta.
0: Latino ritmo.
2: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.